Il cieco carcere nel sempre fondo, il cieco carcere nel sempre fondo. Arrai nel mondo, arrai nel mondo, si c'è il misero, arrai nel mondo, arrai nel mondo.

nozze oppressa, le ombre irate degli ali al solo eroe. Qui l'onor d'esser sposa è a te serbato. Volgon fremente il ciglio e il patrio onore affidano al suo brando.